che mi dice sono una farfallina bella, voli in alto e poi te ne vai via, via, via, via, via. Oh, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, no.

Questa canzone è una dolce, bella canzone che si chiama Buonanotte, Dolce Notte, aus dem Jahre 1991, von Ivano Ivano.